0: is very beautiful, Lucky. Hati me de cari il futi, eh?
1: Ui! Ui! Guarda dove! Guarda la morita! Guarda il mattare!
2: FMR 89.1.